kono yaregelwa no taula yaregelwa tor mari le Christ tentash tenebonan tenebokanis.